GP71. A Oscar Rosati Abonso. A Milce Stremel. A Esteban Alejandro Santilli.